0: Steiermark.
1: Meine Hits, meine Steiermark.
2: Quattro abbracci e un caffè.